Qualche volta mi sento come un bambino senza madre, lontano da casa. Qualche volta mi sento quasi perduto, lontano da casa, fratelli.